0: diciamo così, però ho trovato il nome della pizzeria. Pizza from a balcony.
1: Ma che fantasia. Poi questo è in inglese, pensa com'è in norvegese.
0: Però c'è l'indirizzo preciso, Sigurdsgate 7 a Oslo.
1: Come no?
0: 7.
1: Adesso lo cerco su mappa e vedo quanto ci vuole. Comunque, mentre tu leggi i messaggi dei nostri amici.
0: Pizza artigianale, cotta al forno, spesso accompagnata da concerti, così, consegnata tramite un piccolo forno dal balcone. E insomma è diventata molto popolare perché appunto, a parte è instagrammabile, diciamoci la verità, e
1: l'ho
0: poi
1: trovata,
0: dai,
1: su mappe ho scritto pizza from
0: balcony
1: e mi ha dato subito pizza from a balcony a Sigurd.
0: Ma tu pensi che io dica Fandoni?
1: No, perché mi ha stupito il fatto che l'avessi trovata subito. Parto da qua, diciamo, anzi parto da casa mia, così,
0: okay,
1: perché farò una valigia.
0: non ci
1: in
0: dire
1: auto,
0: non vogliamo sapere dei dettagli,
1: no,
0: della tua
1: non
0: privacy,
1: dico niente,
0: non
1: però
0: dici, non
1: sicuramente 28 ore.
0: 28 ore da
1: 28
0: casa
1: 28 ore, un giorno e 4 ore, sono 2502 chilometri. Guarda, dritto per dritto, tra l'altro,
0: no,
1: guarda. No, con la macchina. A piedi sono 21 giorni.
0: 28
1: altro
0: giorni.
1: Altro che
0: esatto.
1: Pizza mi deve regalare proprio tutto il forno.
0: Comunque andate a cercare anche su Instagram, sui social, la troverete. Andiamo ai messaggi, ci ha scritto Luca che dice: ok, quindi lui fa la pizza, c'è cioè il concerto jazz oppure la spesa omaggio, io invece fatico a fare una pasta in orario. Luca, se ti vuoi mettere 28 ore in viaggio possiamo risolvere. Giulia invece dice: il mio balcone ospita solo piante morte, il suo è praticamente un festival gourmet.
1: Vabbè, sì, le piante morte puoi sfamare qualche insetto.
0: Sì, non so, comunque dai da mangiare a qualcuno.
1: Certo.
0: Se il condominio non si lamenta, questa è la definizione ufficiale di sogno urbano. Marco, beh Marco, sai che non lo so com'è la palazzina, ma credo insomma che non sia forse un condominio proprio.
1: Ho visto il...
0: Hai visto le foto?
1: Ho visto l'itinerario col treno. Un giorno di viaggio in treno.
0: Andiamo tutti a vedere.
1: Andiamo tutti, tra l'altro arriviamo in Germania, scendiamo, tutto quanto.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: VRN Radio, la tua radio.

0: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna la nostra rubrica preferita e parliamo di colleghi. Colleghi, sì. Ognuno ha il suo soprannome, diciamoci
1: certo,
0: la verità.
1: Certo, glielo affibbi subito per delle caratteristiche fisiche o comportamentali,
0: esatto,
1: o entrambi.
0: Loro non lo sanno, sono certo. ignari. Però sicuramente tra poco ne parleremo e anche voi di questi che citeremo individuerete il vostro personale collega che fa proprio quella cosa lì.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: hear it, the more you feel it.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
2: Sicuro, tipo, oppure per potete prendere ispirazione.
1: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche le legge forse.
2: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
1: Dici?
2: Potrebbe.
1: Lo sa, magari è in anonimato, dici.
2: Sì, certo.
1: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
2: Non quello che ruba il parcheggio,
1: no,
2: proprio fisicamente.
1: Perché quando ne hai bisogno è sempre occupato. È quel collega che c'è sempre da fare.
2: Ah, certo, sì, è vero. Devo mandare email.
1: Sì,
2: così.
1: Sì, c'ho da fare. Sì. Poi abbiamo il parafulmine.
2: È quello che si becca tutte le...
1: Sì, qualsiasi cosa succeda, la colpa ricade sempre su di lui.
2: Tipo capro espiatorio, sì, povero.
1: Sì. Io lo conosco, un collega così, mi dice, ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
2: Quello lento,
1: obsoleto, certo. Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima, attenzione, la vedi una volta l'anno come quel tuo collega perfettamente in smart.
2: Vero però, quelli che si fanno un piano ferie fino al 2036.
1: E quando vengono si lamentano pure, capito? Poi abbiamo la stampante che funziona solo quando non serve, ti abbandona proprio nei momenti cruciali.
2: Un
1: collega
2: grande classico,
1: che proprio non serve a nulla. Il politico, abbiamo il collega politico che spesso diciamo che è un po' più un responsabile o un capo più che il collega.
2: Sì, certo.
1: Creiamo, parla sempre al plurale, ma poi non fa mai nulla.
2: È bello perché la prima persona plurale poi in realtà è un seconda persona singolare mascherata.
1: No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più assurda è che sbuca solo alla fine,
2: certo,
1: per prendersi i meriti, gli applausi, no? E con questo io chiuderei, perché sappiamo tutti di che stiamo
2: anche
1: parlando. Ognuno di noi ha il proprio politico.
2: Io li ho pensati, li ho tutti associati.
3: Io non so come.

0: Chi decide? Siamo giunti alla fine anche oggi della puntata del Comedy Radio Show e dell'intera settimana passata insieme.
1: E allora possiamo andare al mare?
0: Possiamo andare al mare.
1: Tu hai detto che avresti dormito.
0: No, io dormo e sotto al sole non riesco a dormire.
1: No,
0: mi riposo questo weekend anche perché così, ma perché sì, e basta.
1: Sai perché? Sai perché riposi questo weekend?
0: Perché
1: lunedì siamo di nuovo qui.
0: Siamo di nuovo qui!
1: Lunedì 15! Siamo di nuovo qui dove?
0: Dove?
1: Aspetta,
0: no, dove?
1: Con chi?
0: Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Dove?
1: Al Comedy Radio Show.
0: Ciao,
1: vado al mare. Hai
0: più
1: visto?
0: Telefonata di così non
1: Mamma
0: si può.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: Sono le 2:59.
5: VRN Radio.
6: VRN Radio. Bellissima. Faccio

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 3:59.
3: URL.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, buon sabato, buon 13 di giugno. Sono Francesca Romana Macri e questo è il nostro appuntamento quotidiano, come sempre, con l'Italia. Un'ora dedicata al nostro bel paese e tra poco si torna un po' indietro nel tempo perché il sabato ci facciamo prendere un po' dalla nostalgia. Quindi andiamo a vedere nel passato del nostro paese quali sono quelle cose che ci fanno ancora un po', come si dice, sobbalzare il cuore. Che espressione quasi poetica. Poi come sempre si va a tavola anche in questo sabato e torna l'agenda, tornano i compleanni, torna il proverbio e il santo del giorno, quindi restate qui con noi nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: giugno, beh, una buona cosa è che siamo insieme, che sta per cominciare l'estate, beh, dalle temperature è già cominciata. Io sono Francesca Romana e questo è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovata anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E cominciamo questo sabato insieme con l'agenda. Quindi andiamo subito con un po' di date. Vediamo nelle annate del nostro paese cosa è successo in questo 13 giugno nella storia d'Italia.
1: Sì, partiamo dal 1946 con Re Umberto II di Savoia che parte per l'esilio dopo la vittoria della Repubblica al referendum. Nel 1956 il Real Madrid vince la prima Coppa dei Campioni. Nel 1981 si ricorda invece la tragedia di Vermicino in cui Alfredino Rampi muore in diretta televisiva. E nel 2005 invece c'è stata l'assoluzione di Michael Jackson. La pop star viene dichiarata non colpevole da tutte le accuse nel celebre processo per presunti abusi su minori.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline? Siamo ancora nella Gemini season, ovvero nella stagione dei gemelli?
1: Esatto, e sotto il segno dei gemelli nasce Chris Evans, attore statunitense.
0: Per intenderci, Capitan America.
1: Capitan America.
0: Che comunque in Italia ha avuto abbastanza risalto, anche perché sembra essere uno dei personaggi più amati della Marvel. Gli italiani, per una ragione e per l'altra, sono molto appassionati di fumetti.
1: Sì. Andiamo avanti con Michele Zarrillo, cantautore e musicista italiano, e Fernando Pessoa, celebre poeta, scrittore e aforista portoghese.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché bisogna fare anche gli auguri di buon onomastico. A chi?
1: E oggi è proprio Sant'Antonio da Padova.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome: Antonio, Antonino, Antonia, tutta questa sfera degli Antoni. Ultimo ma non meno importante invece,
1: il proverbio che appunto si lega a questa giornata è proprio Sant'Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca. È un detto molto diffuso in tutta Italia che testimonia proprio la tradizione di rivolgersi al santo per ritrovare gli oggetti e chiedere grazie importanti.
0: Sant'Antonio, facci questa grazia.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: I vostri messaggi primi di questo sabato insieme, il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto i messaggi oggi di un duo femminile, giusto Paola?
1: Sì.
0: Giulia e Rebecca?
1: Esattamente, con Rebecca che dice: ricordo la TV accesa e l'ansia per Alfredino, una ferita indelebile per tutti noi italiani. E invece Giulia che dice: auguri al mitico Capitan America, non vedo l'ora di rivederlo al cinema a fine anno.
0: Anche perché, a proposito di uscite e non uscite cinematografiche, pare che il nuovo film, che appunto si chiamerà Avengers Doomsday, vedrà protagonista sì Robert Downey Jr., comunque parliamo di produzioni statunitense ma che sono amatissime dagli italiani, e anche un grande ritorno proprio di lui, l'attore che oggi fa il compleanno, se non sbaglio attorno ai 45, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Chris Evans, quindi sarà una gioia per gli occhi, non solo per gli uomini ma anche per le donne, diciamo questa
1: soprattutto.
0: Piccola

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

Questo è il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda di oggi, perché arriva il momento di essere un po' nostalgici. Torniamo indietro nel tempo perché ci sono delle cose che forse ci siamo lasciati alle spalle, che oggi trascuriamo un po' spesso. Quindi preparatevi a raccontarci aneddoti, perché noi torniamo nel passato, nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna per grande gioia Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E torniamo un po' indietro nel tempo, perché ci sono tanti ragazzi che appartengono alla Gen Z e non solo, che non hanno mai fatto una telefonata da una cabina telefonica. Io alzo la mano e mi metto all'interno di questo gruppo, perché io in Italia non ne ho mai usata una e non ci sono mai entrata.
1: Sì, oggi infatti facciamo questo piccolo viaggio nel tempo di questi oggetti ormai quasi scomparsi, ma che per molti decenni sono stati indispensabili. Le cabine erano il modo più veloce per comunicare fuori casa, bastavano alcuni gettoni e più tardi le schede telefoniche per chiamare amici, parenti. E in Italia le cabine della SIP, poi diventata Telecom, erano presenti ovunque, nelle piazze, nelle stazioni, vicino alle scuole.
0: Fino a qualche anno fa si vedevano ancora.
1: Sì, esatto.
0: Si usavano un po' meno, perché avendo comunque il telefono a partire dagli anni 2000 era inutile. Cioè, all'epoca per me sembra assurdo oggi pensare all'uscire senza telefono e al dover cercare la cabina telefonica più vicina per poter fare una chiamata magari a un parente, a un genitore, a un amico e dirgli: ah guarda, sto per arrivare. Come si faceva all'epoca?
1: Allora, all'epoca appunto non erano poi soltanto strumenti utili per, diciamo, comunicare, ma erano anche luoghi di storie quotidiane, dichiarazioni d'amore, telefonate importanti, appuntamenti organizzati all'ultimo minuto, quindi rappresentano proprio un simbolo di un'epoca più lenta in cui comunicare richiedeva tempo e spesso anche un po' di pazienza. E oggi ne restano poche, però continuano ad avere un fascino speciale, perché alcune sono state trasformate in mini biblioteche, addirittura opere d'arte urbana, un esempio perfetto di come gli oggetti del passato possano trovare una nuova vita anche nel presente.
0: E per vedere delle vere cabine telefoniche che sono ancora in uso oggi, bisogna andare a Londra, purtroppo, dove sono ancora molto famose rispetto all'Italia, e lì, a parte le foto e le storie per i social, si possono ancora fare le telefonate come una volta.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more you feel.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le 4:58.

0: Abbiamo parlato di cabine telefoniche e di come, vi abbiamo fatto una domanda precisa, come si faceva in passato, prima dell'avvento dello smartphone, ma del telefono cellulare in generale, come si faceva a comunicare? Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tanti anche ricordi legati proprio alle cabine telefoniche nel nostro paese. Ancora ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive Stefano, che ci dice: mi ricordo quando uscivo con gli amici dovevo sempre tenere un gettone in tasca per sicurezza, sembrava una cosa normalissima.
0: E poi dove si compravano i gettoni? Immagino
1: al bar,
0: nei tabaccai.
1: Sì, sicuramente.
0: Noi siamo entrambe Gen Z, quindi purtroppo facciamo una missione di colpa, non conosciamo questo piccolo iter.
1: E poi abbiamo Marco che aggiunge: le schede telefoniche le collezionavo tutte, soprattutto quelle con i paesaggi e monumenti. Chissà che carine che erano, infatti.
0: Io non... guarda, mi sarebbe piaciuto tanto, però essendo appunto di una generazione diversa, noi queste cose purtroppo, se non per sentito dire, non le conosciamo proprio.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: 4Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

vivo. Odio i film che mi proponi, sono lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti. No.

Ultimo ma non meno importante sia della settimana che di questo appuntamento di oggi, di sabato, ci lasciamo alle spalle il momento nostalgia perché si va in tavola con alcune delle eccellenze dei piatti più buoni del Made in Italy, quindi state con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Beh, dulcis in fundo è il caso di dire, perché proprio di dolci parliamo oggi. Le temperature si fanno un po' leggermente più calde giorno dopo giorno e noi parliamo di un dolce che si può mangiare sia caldo, ma secondo me è ancora più buono da freddo. Ecco, do il bentornato a Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E andiamo a Capri, giusto?
1: A Capri, siamo a Capri e oggi parliamo della torta caprese, che è nata dall'errore più clamoroso della vita di un pasticcere, che però poi è diventato uno dei dolci più famosi e amati. Siamo appunto nel 1920 nel laboratorio del pasticcere Carmine Di Fiore, dove entrano questi tre clienti particolari, perché sono dei gangster americani mandati niente meno che da Al Capone per curare alcuni affari sull'isola.
0: Beh, una cosa così
1: semplice,
0: giusto, tanto per. E perché a lui è venuta l'idea? Anzi, parliamo di un piccolo errore, giusto?
1: Di un piccolo errore, perché il pasticcere Carmine, con le mani che tremano, l'ansia che sale, deve preparare questo dolce perfetto. Ma nella fretta e nel panico più totale, con il dolce già in forno addirittura, si rende conto di non aver messo la farina nell'impasto di sole, uova, burro, cioccolato e mandorle. Proprio qui avviene la scoperta, perché senza la farina la torta sfornata è una meraviglia, come appunto la conosciamo, la crosticina leggera all'esterno e un cuore umido, morbido e cioccolatoso che si scioglie in bocca. E tantomeno i gangster apprezzano, impazziscono e pretendono addirittura la ricetta. Quindi da un errore dettato dalla paura era appena nata la leggenda della caprese. Quindi la prossima volta che sbagliamo qualche ricetta non demoralizziamoci, diciamo.
0: Sì, anche perché se è andata bene in questo caso al buon pasticcere Di Fiore, giusto?
1: Di Fiore,
0: a noi insomma può andare ancora meglio, inventando, che ne so, una caprese bis, un qualcosa di ancora meglio, anche se è difficile.

E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici. Siamo stati insieme, siamo stati bene. Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Io vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana, e vi auguro buon weekend, buon sabato e buon fine settimana. Da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo?
1: Io?
5: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
7: Ai!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: Sono le 6. 2.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 13 giugno. Ariete, la giornata può essere noiosa, ma con Venere che entra in Leone si apre un periodo fantastico per l'amore. La vostra estate sta per decollare. Toro, il buon umore vi accompagnerà anche affrontando i piccoli problemi quotidiani. Sarà più facile trovare le soluzioni che cercate. L'amore entra in una fase critica. Gemelli, sarete molto impegnati in casa, ci sono dei lavori da fare e probabilmente sarete costretti a chiamare un tecnico. Non improvvisatevi tutto fare. Cancro, avrete una parlantina fluida e le conversazioni che intavolerete saranno interessanti, permettendovi di conoscere persone nuove. In amore c'è qualcosa che vi sfugge. Leone, Venere che entra nel vostro segno porta delle novità bellissime in amore. Possiamo dire che la vostra estate sta per decollare definitivamente. Anche oggi vi ritroverete a fare qualche spesa in più. Vergine, la fortuna vi sorriderà in ogni cosa che farete, soprattutto in famiglia troverete comprensione e sostegno. Sul lavoro sarebbe il caso di chiudere una trattativa. Bilancia, arriva una giornata dai ritmi blandi, fate le cose con calma, non prendete mille impegni e godetevi la vita, avete bisogno di rimettervi in forma. Scorpione, la vostra presenza è indispensabile in questo momento per ravvivare l'atmosfera, avete sempre la battuta pronta. L'amore vi sorprende con una proposta originale. Sagittario, la luna complicata vi costringe a darvi da fare se volete ottenere dei risultati sul lavoro. La fortuna vi sostiene solo in amore. Venere, il leone, accende una vacanza. Capricorno, questa è la giornata ideale per chi deve partire. Tutto sembra andare per il verso giusto e non sono previste difficoltà. Ci sono comunque abitudini da cambiare. Acquario, l'amore non vi fa stare tranquilli. Dopo il disturbo di Marte arriva anche Venere a rendere precari i rapporti di coppia. Non fate scenate inutili. Pesci, cambierete umore in modo repentino in questa giornata che rischia di mettervi in crisi in amore. Aspettatevi una piccola delusione. Sul lavoro non vi sentite sicuri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:03.
0: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 8.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino, sia sulle consolari in direzione del centro che sulle carreggiate del grande raccordo anulare, ad eccezione di code in carreggiata interna tra Appia e Laurentina a causa di un veicolo in panne. Regolare anche il flusso di traffico verso le destinazioni balneari della regione. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
5: Sono le 9.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio. Bellissima.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione che rimane scorrevole in queste prime ore del mattino, sia sulle consolari in direzione del centro che sulle carreggiate del grande raccordo anulare, ad eccezione di code in carreggiata interna tra Appia e Laurentina a causa di un veicolo in panne. Regolare anche il flusso di traffico verso le destinazioni balneari della regione. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: URN Radio.
6: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Informazione con il traffico in tempo reale. Partiamo dal grande raccordo anulare, dove la circolazione rimane scorrevole, ad eccezione di code in carreggiata interna tra Appia e Laurentina a causa di un veicolo in panne. Poi code per traffico sulla via Aurelia, altezza incrocio con Palidoro in direzione di Ladispoli. Ed infine un incidente crea code con disagi sulla tangenziale di Roma, altezza via dei Monti Tiburtini in direzione della Pineta Sacchetti. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa alla sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, buon sabato, buon 13 di giugno. Sono Francesca Romana Macri e questo è il nostro appuntamento quotidiano, come sempre, con l'Italia. Un'ora dedicata al nostro bel paese e tra poco si torna un po' indietro nel tempo perché il sabato ci facciamo prendere un po' dalla nostalgia. Quindi andiamo a vedere nel passato del nostro paese quali sono quelle cose che ci fanno ancora un po', come si dice, sobbalzare il cuore. Che espressione quasi poetica. Poi come sempre si va a tavola anche in questo sabato e torna l'agenda, tornano i compleanni, torna il proverbio e il santo del giorno, quindi restate qui con noi nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. It's not-

0: E siamo già arrivati al 13 giugno. Beh, una buona cosa è che siamo insieme, che sta per cominciare l'estate. Beh, dalle temperature è già cominciata. Io sono Francesca Romana e questo è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovata anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E cominciamo questo sabato insieme con l'agenda. Quindi andiamo subito con un po' di date. Vediamo nelle annate del nostro paese cosa è successo in questo 13 giugno nella storia d'Italia.
1: Sì, partiamo dal 1946 con Umberto II di Savoia, che parte per l'esilio dopo la vittoria della Repubblica al referendum. Nel 1956 il Real Madrid vince

0: più amati della Marvel. Gli italiani, per una ragione e per l'altra, sono molto appassionati di fumetti.
1: Sì. Andiamo avanti con Michele Zarrillo, cantautore e musicista italiano, e Fernando Pessoa, celebre poeta, scrittore e aforista portoghese.
0: Passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché bisogna fare anche gli auguri di buon onomastico. A chi?
1: E oggi è proprio Sant'Antonio da Padova.
0: Quindi auguri a tutte le persone che portano questo nome: Antonio, Antonino, Antonia, tutta questa sfera degli Antoni. Ultimo ma non meno importante invece,
1: il proverbio che appunto si lega a questa giornata, è proprio Sant'Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca. È un detto molto diffuso in tutta Italia che testimonia proprio la tradizione di rivolgersi al santo per ritrovare gli oggetti e chiedere grazie importanti.
0: Sant'Antonio, facci questa grazia.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: i vostri messaggi primi di questo sabato insieme, il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo scelto i messaggi oggi di un duo femminile, giusto Paola?
1: Sì.
0: Giulia e Rebecca?
1: Esattamente, con Rebecca che dice: ricordo la TV accesa e l'ansia per Alfredino, una ferita indelebile per tutti noi italiani. E invece Giulia che dice: auguri al mitico Capitan America, non vedo l'ora di rivederlo al cinema a fine anno.
0: Anche perché, a proposito di uscite non uscite cinematografiche, pare che il nuovo film, che appunto si chiamerà Avengers Doomsday, vedrà protagonista sì Robert Downey Jr., comunque parliamo di produzioni statunitense ma che sono amatissime dagli italiani, e anche un grande ritorno proprio di lui, l'attore che oggi fa il compleanno, se non sbaglio attorno ai 45, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Chris Evans, quindi sarà una gioia per gli occhi, non solo per gli uomini ma anche per le donne, diciamo questa
1: soprattutto
0: piccola cosa.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Questo è il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda di oggi, perché arriva il momento di essere un po' nostalgici. Torniamo indietro nel tempo, perché ci sono delle cose che forse ci siamo lasciati alle spalle, che oggi trascuriamo un po' spesso. Quindi preparatevi a raccontarci aneddoti, perché noi torniamo nel passato, nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
4: The more you feel it.

0: È il sabato italiano, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti ancora cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna per grande gioia Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E torniamo un po' indietro nel tempo, perché ci sono tanti ragazzi che appartengono alla Gen Z e non solo, che non hanno mai fatto una telefonata da una cabina telefonica. Io alzo la mano e mi metto all'interno di questo gruppo, perché io in Italia non ne ho mai usata una e non ci sono mai entrata.
1: Sì, oggi infatti facciamo questo piccolo viaggio nel tempo di questi oggetti ormai quasi scomparsi, ma che per molti decenni sono stati indispensabili. Le cabine erano il modo più veloce per comunicare fuori casa, bastavano alcuni gettoni e più tardi le schede telefoniche per chiamare amici, parenti. E in Italia le cabine della SIP, poi diventata Telecom, erano presenti ovunque, nelle piazze, nelle stazioni, vicino alle scuole.
0: Fino a qualche anno fa si vedevano ancora.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Si usavano un po' meno, perché avendo comunque il telefono a partire dagli anni 2000 era inutile, cioè all'epoca per me sembra assurdo oggi pensare all'uscire senza telefono e al dover cercare la cabina telefonica più vicina per poter fare una chiamata magari a un parente, a un genitore, a un amico e dirgli: ah guarda, sto per arrivare. Come si faceva all'epoca?
1: Allora, all'epoca appunto non erano poi soltanto strumenti utili per, diciamo, comunicare, ma erano anche luoghi di storie quotidiane, dichiarazioni d'amore, telefonate importanti, tanti appuntamenti organizzati all'ultimo minuto, quindi rappresentano proprio un simbolo di un'epoca più lenta in cui comunicare richiedeva tempo e spesso anche un po' di pazienza. E oggi ne restano poche, però continuano ad avere un fascino speciale, perché alcune sono state trasformate in mini biblioteche, addirittura opere d'arte urbana, un esempio perfetto di come gli oggetti del passato possano trovare una nuova vita anche nel presente.
0: E per vedere delle vere cabine telefoniche che sono ancora in uso oggi, bisogna andare a Londra, purtroppo, dove sono ancora molto famose rispetto all'Italia, e lì, a parte le foto e le storie per i social, si possono ancora fare le telefonate come una volta.
2: Verdi, bianchi e rossi. WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio, la tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
11: Sono le 12:01.
0: VRN Radio.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: che di come, vi abbiamo fatto una domanda precisa, come si faceva in passato, prima dell'avvento dello smartphone, ma del telefono cellulare in generale, come si faceva a comunicare. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tanti anche ricordi legati proprio alle cabine telefoniche nel nostro paese. Ancora ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrive Stefano, che ci dice: mi ricordo quando uscivo con gli amici dovevo sempre tenere un gettone in tasca per sicurezza, sembrava una cosa normalissima.
0: E poi dove si compravano i gettoni? Immagino
1: al bar.
0: Nei tabaccai,
1: sì, sicuramente.
0: Noi siamo entrambe Gen Z, quindi purtroppo facciamo una missione di colpa. Non conosciamo questo piccolo iter.
1: E poi abbiamo Marco che aggiunge: le schede telefoniche le collezionavo tutte, soprattutto quelle con i paesaggi e monumenti. Chissà che carine che erano, infatti.
0: Io non... guarda, mi sarebbe piaciuto tanto, però essendo appunto di una generazione diversa, noi queste cose purtroppo, se non per sentito dire, non le conosciamo proprio.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

Ultimo ma non meno importante sia della settimana che di questo appuntamento di oggi, di sabato, ci lasciamo alle spalle il momento nostalgia perché si va in tavola con alcune delle eccellenze dei piatti più buoni del Made in Italy, quindi state con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, dulcis in fundo, è il caso di dire, perché proprio di dolci parliamo oggi. Le temperature si fanno un po' leggermente più calde giorno dopo giorno, e noi parliamo di un dolce che si può mangiare sia caldo, ma secondo me è ancora più buono da freddo. Ecco, do il bentornato a Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E andiamo a Capri, giusto?
1: A Capri, siamo a Capri e oggi parliamo della torta caprese, che è nata dall'errore più clamoroso della vita di un pasticcere, che però poi è diventato uno dei dolci più famosi e amati. Siamo appunto nel 1920 nel laboratorio del pasticcere Carmine Di Fiore, dove entrano questi tre clienti particolari, perché sono dei gangster americani mandati niente meno che da Al Capone per curare alcuni affari sull'isola.
0: Beh, una cosa così,
1: semplice.
0: Giusto. Tanto per... E perché a lui è venuta l'idea? Anzi, parliamo di un piccolo errore, giusto?
1: Di un piccolo errore, perché il pasticcere Carmine, con le mani che tremano, l'ansia che sale, deve preparare questo dolce perfetto. Ma nella fretta e nel panico più totale, con il dolce già in forno addirittura, si rende conto di non aver messo la farina nell'impasto di sole, uova, burro, cioccolato e mandorle. Proprio qui avviene la scoperta, perché senza la farina la torta sfornata è una meraviglia, come appunto la conosciamo: la crosticina leggera all'esterno e un cuore umido, morbido e cioccolatoso che si scioglie in bocca. E tantomeno i gangster apprezzano, impazziscono e pretendono addirittura la ricetta. Quindi da un errore dettato dalla paura era appena nata la leggenda della caprese. Quindi la prossima volta che sbagliamo qualche ricetta, non demoralizziamoci, diciamo.
0: Sì, anche perché se è andata bene in questo caso al buon pasticcere Di Fiore, giusto?
1: Di Fiore,
0: a noi insomma può andare ancora meglio, inventando, che ne so, una caprese bis, un qualcosa di ancora meglio, anche se è difficile.

E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici. Siamo stati insieme, siamo stati bene. Sapete come trovarci e sapete dove trovarci. Io vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana. E vi auguro buon weekend, buon sabato e buon fine settimana. Da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!

0: WRN News.
1: Buongiorno da Daniela Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: your radio station.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Spot!
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
2: Hit Time. Numero 7.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna. Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 2.
5: Ed è un po'.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: VRN Viabilità. Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Prestare attenzione in carreggiata interna del grande raccordo anulare. A causa di un incidente ci sono incolonnamenti all'altezza della Galleria Appia. Un altro incidente è segnalato a nord della capitale con la chiusura della strada sulla via Flaminia. Siamo all'altezza del cimitero Flaminio in direzione del raccordo anulare. In chiusura la ferrovia regionale Roma-Viterbo. Ricordiamo che è entrata in vigore l'orario estivo, ma nella tratta urbana modifica il servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere per gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Andiamo a vedere nel dettaglio. Fino al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea, per poi riprendere dal 24 al 6 settembre l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo, per poi in finale il 7 settembre il servizio tornerà regolare. È tutto. Grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala. A seguire un messaggio di sicurezza stradale.
3: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59. VRN.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Questo è il best of della settimana. E questo invece è Alo.
1: Ale, Alessandrina Bellotti, the best, qua. La best del comedy.
0: Allora, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana, come ogni sabato accade. E tra poco, per il capitolo frase sì, contesto no, e frase sì, contesto no, torniamo, ahimè, a parlare di mondiali.
1: Eh sì, perché sono iniziati giovedì. Allora, giovedì, visto che è il giorno della frase sì, contesto no, abbiamo scelto la frase sì, che è una frase calcistica, diciamo, e il contesto no è da dirla a un tifoso italiano durante i mondiali di calcio, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto
0: ricordiamolo giovedì, ricordiamolo perché
1: purtroppo no, penso che ve ne siate accorti, ma l'Italia per la terza volta non gioca i mondiali, e quindi frase sì, una frase qualsiasi di stampo calcistico, da non dire a un tifoso dell'Italia in questi giorni.

0: Sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Non mi ricordo più. Ah sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali. Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali. Ma niente, non riusciamo. Non ce la facciamo più.
0: Cos'era? 2006 l'ultima.
1: L'ultimo è il 2006, l'abbiamo vinto, stravinto.
0: Certo,
1: ok. 2010 partecipato male. 2014 partecipato male. E poi non siamo più andati. Quindi l'ultimo è stato.
0: Invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene.
1: No, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene.
0: 82-2006,
1: ma
0: non male.
1: Sì, ma anche prima. Vabbè. Ah, ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: Bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi. Tipo, la frase 1: per chi tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio, cioè di...
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi, o meglio, seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La scorta.
1: Me ne sto per andare. A parte che non ti dico cosa, ma scorta, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, un'altra
1: andiamo
0: frase.
1: Andiamo avanti che me. Un'altra frase. Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa. Sì, ma senza entusiasmo. Cioè, vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo.
0: Sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase. Quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io, vedi?
1: Ha solo la prima. E la prima non c'è. Fine. È così. Non esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè, sì, poi...
0: Ma se ti piace il calcio, ti piace guardarlo.
1: Vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase, che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale, soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase, almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio, soffriamo per tradizione, soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia, che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa. Ti risponde: vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi, per chiudere, ricordate, durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi tifiamo.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.

0: Frase sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Beh, anche.
1: È rimasto zitto io pure. E ha risposto abbastanza...
0: Beh, raga, anche
1: con aplomb, lo so, però sai, è il terzo mondiale senza. È bello mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io Cocomero, faccio versi, faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti a Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: Si è presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto, almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto, guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao-Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece a quanto pare è... Che cos'è? Un'isola?
1: Lo sai che non so. Penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignoranza. Bueno,

0: cosa molto curiosa che ha attirato l'attenzione del nostro Alo, quindi come non riproporla? Un nuovo modo di fare le pizze,
1: sì,
0: direttamente dal balcone.
1: Direttamente dal balcone, te la calano, perché poi sono informato, ho visto come ci si può arrivare in macchina, come ci si può arrivare a piedi, in bici, in treno e soprattutto come viene servita questa pizza, niente proprio di meno che a Oslo.
0: Oslo, sì, ce ne andiamo ad Oslo per la pizza from balcony. Just when

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: The more you hear it, the more you feel it.
6: Scusa, San

0: genio della settimana, pizzeria dal balcone. Attenzione.
1: Dal balcone.
0: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
1: a una catena, certo. Okay.
0: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
1: Già associare Oslo alla pizzeria.
0: Esatto.
1: Già è strana, già però, basterebbe questo.
0: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale, okay? Di comunità.
1: Sì.
0: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
1: Ah, bello.
0: È un micro spazio
1: tipo
0: culturale.
1: Centro sociale,
0: esatto.
1: Culturale. Esatto.
0: Sotto al balcone del tizio che fa le pizze e le manda giù.
1: Ma
0: capito?
1: Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
0: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi, cioè io penso...
1: Ah, ti devi fidare, perché Oslo
0: no,
1: è cara come
0: città. In realtà
1: città.
0: È tipo, come dire...
1: un obolo, lasciare un'offerta.
0: Esatto,
1: okay.
0: Offerta libera,
1: offerta
0: non mi veniva.
1: Ah,
0: tra l'altro,
1: vabbè.
0: Che gesti faccio?
1: Sì, hai fatto un gesto tipo...
0: Esatto.
1: Proprio col polso.
0: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
1: è
0: un
1: molto,
0: po' strana.
1: Ti posso dire, mi piace molto.
0: Anche a me.
1: Poi sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia.
0: Io non
1: queste
0: so
1: città del nord
0: potrebbe
1: Europa.
0: Durare appunto qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così, volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tizio si aggiudica il premio di genio della settimana.
1: Beh sì, anche
0: che non
1: perché
0: è un ladro.
1: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce, invece la pizza Oslo, quindi abbiamo il nome di questo...
0: Vado a cercarlo meglio.
1: Colui il quale...

0: VRN Radio. Bellissima.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chiama Stefania.
11: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
10: Ora però posso chiamare senza auricolare?
11: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
10: Ma io non ti butterei mai.
11: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
12: Sono le 14 e 58 minuti.
1: URL.

0: parlando del genio della settimana, ovvero colui che ha inventato la pizzeria dal balcone. Ora, non abbiamo il nome specifico del tizio, diciamo così, però ho trovato il nome della pizzeria. Ah. Pizza from a balcony.
1: Ma che fantasia. Poi questo è in inglese, pensa com'è in norvegese.
0: Però c'è l'indirizzo preciso, Sigurdsgate 7 a Oslo.
1: Come no?
0: 7.
1: Adesso lo cerco su mappe e vedo quanto ci vuole.
0: Comunque,
1: mentre tu leggi i messaggi dei nostri amici.
0: Pizza artigianale, cotta al forno, spesso accompagnata da concerti, così, consegnata tramite un piccolo forno dal balcone. E insomma è diventata molto popolare perché appunto, a parte è instagrammabile, diciamoci la verità, e
1: l'ho
0: poi
1: trovata,
0: dai,
1: su mappe ho scritto pizza from
0: balcony
1: e mi ha dato subito pizza from balcony a Sigurd.
0: Ma tu pensi che io dica Fandoni?
1: No, perché mi ha stupito il fatto che l'avessi trovata subito. Parto da qua, diciamo, anzi parto da casa mia, così,
0: okay,
1: perché farò una valigia.
0: Non ci
1: in
0: dire
1: auto,
0: non vogliamo sapere dei dettagli,
1: no,
0: della tua
1: non
0: privacy,
1: dico niente,
0: non
1: però dici,
0: non
1: sicuramente 28
0: da...
1: ore
0: 28 ore da
1: 28
0: casa
1: 28 ore, un giorno e 4 ore, sono 2502 chilometri. Guarda, dritto per dritto, tra l'altro,
0: no,
1: guarda. No, con la macchina. A piedi sono 21 giorni.
0: 28 giorni,
1: altro che
0: esatto.
1: Pizza mi deve regalare proprio tutto il forno.
0: Comunque andate a cercare anche su Instagram, sui social, la troverete. Andiamo ai messaggi, ci ha scritto Luca che dice: ok, quindi lui fa la pizza, c'è cioè il concerto jazz oppure la spesa omaggio. Io invece fatico a fare una pasta in orario. Luca, se ti vuoi mettere 28 ore in viaggio, possiamo risolvere. Giulia invece dice: il mio balcone ospita solo piante morte, il suo è praticamente un festival gourmet.
1: Vabbè, sì, le piante morte puoi sfamare qualche insetto.
0: Sì,
1: non so,
0: comunque dai da mangiare a qualcuno.
1: Certo.
0: Se il condominio non si lamenta, questa è la definizione ufficiale di sogno urbano. Marco, beh, Marco, sai che non lo so com'è la palazzina, ma credo insomma che non sia forse un condominio proprio.
1: Ho visto il...
0: Hai visto le foto?
1: No, ma ho visto l'itinerario col treno. Un giorno di viaggio in treno.
0: Andiamo tutti a vedere.
1: Andiamo tutti, tra l'altro arriviamo in Germania, scendiamo, tutto quanto, andiamo a vedere com'è.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: Per il capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna la nostra rubrica preferita e parliamo di colleghi. Colleghi, sì. Ognuno ha il suo soprannome, diciamoci
1: certo,
0: la verità.
1: Certo, glielo affibbi subito per delle caratteristiche fisiche o comportamentali,
0: esatto,
1: o entrambi.
0: Loro non lo sanno, sono certo. ignari, però sicuramente tra poco ne parleremo e anche voi di questi che citeremo individuerete il vostro personale collega che fa proprio quella cosa lì.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo subito ai soprannomi dei colleghi. Attenzione, perché adesso ne dirò qualcuno e so già che voi penserete al vostro collega di turno.
1: Sicuro, tipo, oppure potete prendere ispirazione.
0: Esatto, ma ognuno di noi ha quel, per esempio, collega prezzemolo, che è sempre in copia tutte le mail, ma nessuno sa chi sia e cosa faccia, e soprattutto perché continuiamo a metterlo in copia, tanto non fa nulla, neanche magari, le legge forse.
1: E magari conta anche tantissimo, sta lì.
0: Dici?
1: Potrebbe, potrebbe.
0: Chi lo sa, magari è in anonimato, dici.
1: Sì, certo.
0: Poi abbiamo il collega parcheggio. Sai chi è il collega parcheggio?
1: Non quello che ruba il parcheggio,
0: no,
1: proprio fisicamente.
0: Perché quando ne hai bisogno è sempre occupato. È quel collega che c'ha sempre da fare.
1: Ah, certo, sì, è vero. Vero. Devo mandare email.
0: Sì,
1: così.
0: Sì, sì, c'ho da fare. Sì. Poi abbiamo il parafulmine.
1: È quello che si becca tutte le
0: qualsiasi cosa succeda, la colpa ricade sempre su di lui,
1: tipo poverino. Capro espiatorio, sì, povero.
0: Sì. Io lo conosco un collega così, ti saluto, ti sono vicina. Poi abbiamo il collega Internet Explorer.
1: Quello lento,
0: obsoleto, certo. Inizia a fare le cose solo quando non servono più. Poi abbiamo la tredicesima, attenzione, la vedi una volta l'anno come quel tuo collega perfettamente in smart.
1: Vero però, quelli che si fanno un piano ferie fino al 2036.
0: E quando vengono se lamentano pure, capito? Poi abbiamo la stampante che funziona solo quando non serve, ti abbandona proprio nei momenti cruciali. Il collega che proprio non serve a nulla. Il politico, abbiamo il collega politico che spesso diciamo che è un po' più un responsabile o un capo, perché il collega, il facciamo, creiamo, parla sempre al plurale ma poi non fa mai nulla.
1: È bello perché la prima persona plurale poi in realtà è un seconda persona singolare mascherata.
0: No, ma poi tra l'altro la cosa ancora più assurda è che sbuca solo alla fine per prendersi i meriti, gli applausi, no? E con questo io chiuderei, perché sappiamo tutti di che stiamo
1: anche
0: parlando. Ognuno di noi ha il proprio politico.
1: Io li ho tutti associati.

0: giunti alla fine anche oggi della puntata del Comedy Radio Show e dell'intera settimana passata insieme.
1: E allora possiamo andare al mare? Possiamo andare al mare. Tu hai detto che avresti dormito.
0: No, io dormo sotto al sole non riesco a dormire. No, mi riposo questo weekend, anche perché così, ma perché sì, e basta.
1: Sai perché? Sai perché riposi questo weekend?
0: Perché
1: lunedì siamo di nuovo qui.
0: Siamo di nuovo qui!
1: Lunedì 15! Siamo di nuovo qui dove?
0: Dove?
1: Aspetta,
0: no, dove?
1: Con chi?
0: Con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Dove?
1: Al Comedy Radio Show.
0: Ciao,
1: vado al mare.
0: Più
1: hai visto?
0: Telefonata di così non
1: Mamma
0: si poteva.
1: Mamma mia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, per la presenza di un veicolo in panne, ci sono code tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione di Pomezia. Raccomandiamo la dovuta prudenza. Circolazione regolare per il resto lungo la rete viaria, dove non si segnalano altre criticità. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo sono in corso i lavori di consolidamento del ponte Tevere e interventi di manutenzione nella sottostazione di Tor di Quinto. Fino al 9 agosto attiva interruzione parziale del servizio nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio sulla sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto viaggio, appuntamento di tutti i giorni, da lunedì al sabato. Anche oggi tante notizie, tanta musica, tra poco parliamo del trend delle persone che escono, che decidono di uscire da

0: Come ben sappiamo, cari amici, oggi quando dobbiamo fare qualcosa deve essere prima tutto ben organizzato, altrimenti abbiamo il terrore delle cose non organizzate. Gruppi WhatsApp, prenotazioni, orari, posizione condivisa. E parlando di questo ci faccio caso anche io, no? Da quanto tempo è che non vado in un ristorante senza prenotare? È strano, oggi anche pur andando in un ristorante dove sai che non è pieno, parte la prenotazione. Dobbiamo avere la certezza di sederci in quel posto, in quell'orario lì, e basta. È tutto organizzato, tutto scritto in agenda, e non è una cosa bella. E sta succedendo una cosa che andava fortissima anni fa. Molte persone hanno raccontato che hanno deciso di vivere la propria quotidianità senza decidere cosa fare, senza programmare una meta, di uscire e basta. Poi si vede quello che accade, no? Ed è una cosa effettivamente che funzionava, non lo so, una decina di anni fa. La cosa interessante è che molti raccontano di sentirsi più leggeri così, perché quando tu programmi troppo una serata, quasi ti aspetti che debba essere perfetta. Se così non è, poi ci rimane male e non te la godi. Invece le uscite senza piani spesso diventano le più memorabili. Magari finisci in un posto casuale, incontri qualcuno, cambi idea 10 volte, però sono tutte cose che ti rimangono, che non ti sei programmato. Ed è curioso perché questa tendenza nasce probabilmente da una stanchezza collettiva. Siamo talmente organizzati tutto il giorno, tutti i santi giorni, che il tempo libero sta tornando ad essere il posto dell'imprevisto. Ecco, forse è proprio quello che ci mancava da un po'.
1: Quando

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

C'è un ragazzo che ha deciso di recensire non i soliti hotel, ristoranti o film, ma è diventato virale perché nella sua città lascia una recensione per le panchine che può trovare in giro.

Cari amici di The Mag, oggi sui social bisogna trovare un'idea originale per farsi notare. Ogni tanto arrivano dei contenuti assurdi che funzionano proprio perché nessuno li aveva pensati prima. E c'è un ragazzo che ha girato inizialmente la sua città, adesso lo fa con tante altre città italiane ma anche europee, e recensisce soltanto le panchine, quindi non hotel, non ristoranti, non negozi, non film, e lo fa in modo ironico e stupido anche, no? Le prova davvero. Questa è perfetta per guardare il tramonto, questa troppo rumorosa, questa è una vista incredibile ma scomodissima, dopo 10 minuti devi andartene. La cosa assurda è che milioni di persone hanno iniziato a seguirlo perché dietro una cosa apparentemente ridicola c'è qualcosa di molto umano. Le panchine sono uno dei pochi posti rimasti dove puoi stare senza dover consumare niente, no? Tu ti siedi lì in un parco, ne trovi una in un parco, non devi ordinare, puoi stare semplicemente lì a prendere un po' di sole, a guardare la gente che cammina, che fa jogging, osservare, stare in silenzio. La panchina è secondo me un posto meraviglioso, ti siedi e basta. Infatti nei commenti tantissime persone hanno iniziato a condividere la loro panchina preferita nelle loro città, è diventata quasi una mappa emotiva urbana, ed è bellissimo pensare che nel nostro 2026, in mezzo a tutta questa tecnologia, queste trovate da film, qualcuno sia riuscito a rendere virale semplicemente il fatto di sedersi e guardarsi intorno su delle panchine.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Si è parlato tanto in Italia dei morning club, di quelle feste fatte a prima mattina, e continuano ad aumentare. Il divertimento è sempre stato legato alla notte, no? A vivere la notte, ritirarsi quando sta per sorgere il sole, quindi a partire da mezzanotte in poi. Invece negli ultimi mesi stanno crescendo sia i morning club ma anche i day party. Sono praticamente degli eventi pomeridiani dove si fa un aperitivo musicale che inizia alle 4 con DJ set e si punta ad arrivare al tramonto. Fine. La cosa interessante è che non è soltanto una moda estetica, è proprio un altro modo di vivere il tempo libero, no? Molte persone raccontano di preferirlo perché riescono a divertirsi senza distruggere completamente il giorno dopo. E anche tantissimi locali stanno cambiando format proprio per questo. C'è più luce naturale, ci sono più spazi aperti, atmosfere più rilassata. Secondo me è poi una cosa perfetta da fare in questo periodo, quindi giugno, luglio, agosto, anche i primi di settembre con le belle giornate. Ci sta tantissimo. Località di mare, località di montagna, è bellissimo festeggiare all'aperto con un bel sole. Ed è curioso vedere come stia cambiando anche il concetto di serata, perché forse oggi non cerchiamo più il caos e l'eccesso, ma cerchiamo delle esperienze belle ma sostenibili.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti, grazie per esserci stati anche tutta questa settimana che si è conclusa. Torniamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Astral Info Mobilità.
1: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare al momento lungo la rete viaria dove non si segnalano particolari problemi. Con riferimento agli eventi in programma sul territorio, a Ceccano in provincia di Frosinone, domani 14 giugno si svolgerà il mercatino dell'artigianato. A partire dalle 14 attive modifiche alla viabilità in via Roma, piazza Municipio e in altre strade comunali interessate. Sempre domani 14 giugno a Poggio Mirteto in provincia di Rieti va in scena la giornata del musicante. A partire dalle 9 fino alle 14 attivi divieti di transito e sosta in piazza Martiri della Libertà. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare al momento lungo la rete viaria dove non si segnalano particolari problemi. E a Roma sono in corso 4 cortei con la partecipazione di migliaia di manifestanti. Le zone interessate sono il centro storico, Prati, San Giovanni, Verano e Porta Pia, con arrivo a Piazza Vittorio della manifestazione principale, partita dai Fori Imperiali. Attive modifiche alla viabilità con deviazioni per le linee bus nell'area circostante. Per motivi di ordine pubblico chiusa inoltre la fermata Vittorio Emanuele della linea A della metropolitana. In alternativa è possibile utilizzare le fermate di Termini e Manzoni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: VRN Radio.
5: Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
6: Number 12. And it goes.

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
6: Number 7.

0: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con WRN Radio.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
0: Spot.
5: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
6: Number 2.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla A1 Roma-Napoli, a causa di un incidente con auto ribaltata al chilometro 628, ci sono code tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Raccomandiamo la dovuta attenzione per chi è in viaggio sul tratto interessato. Ci spostiamo sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, dove ci sono rallentamenti tra le uscite Laurentina e Appia. Rallentamenti anche sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro. In chiusura il trasporto pubblico della capitale per motivi di ordine pubblico legati allo svolgimento di numerose manifestazioni nell'area del centro storico e dei fori imperiali sulla linea A della metropolitana e chiusa al servizio viaggiatori la fermata di Vittorio Emanuele. In alternativa è possibile utilizzare le fermate di Termini e Manzoni. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
4: VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Stop.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: WRN Radio.
13: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
14: 1980.
15: Benvenuti e ben ritrovati, questa è la Hit Parade History con le classifiche in Italia dei singoli e degli album divisa per anni, in cui ascolteremo quei brani che hanno avuto il maggior successo in termini di vendite. In questo appuntamento ci apprestiamo ad un viaggio musicale di un'ora nel 1980. Io sono Pasquale Auletta, insieme a me a curare la parte tecnica c'è Michelangelo. Potete contattarci via mail attraverso le pagine del sito wrnradio.eu. Dunque 1980, un anno funesto in Italia, dove il 27 giugno precipita nei pressi di Ustica un aeroplano della compagnia italiana Itavia, diretto da Bologna a Palermo, con 81 persone a bordo fra passeggeri ed equipaggio, che esplode in volo. Non ci sono superstiti, si ipotizza che sia stato colpito da un missile, ma le vere ragioni del disastro non saranno mai chiarite. Il 2 agosto una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando la morte di 85 persone, provocando oltre 200 feriti. La strage di Bologna è il più grave attentato nella storia repubblicana d'Italia. Infine, il 23 novembre, un terremoto colpisce l'Irpinia. Alle 19.34, una scossa di 6.9 di magnitudo, pari al decimo grado della scala Mercalli, provoca circa 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. Nel campo musicale, il 1980 apre un decennio che lanciò il pop a livello mondiale, subito dopo l'esplosione del punk degli anni 70. E tante sono le canzoni che ancora oggi incantano il pubblico. Due singoli su tutti e su tutto nel 1980, Video Killer the Radio Star dei Buggles ed Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Il primo, uscito a fine 1979, che avrà per sempre la distinzione di essere stato il primo video programmato da MTV. Il secondo è l'autentico tormentone dell'anno e dominatori di tutti i jukebox. Cominciamo dunque con la classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1980, dove alla posizione numero 10 troviamo Master Blaster Jammin', il singolo di Stevie Wonder con una forte base reggae dedicato a Bob Marley.

Master Blaster, che tra l'altro contiene la frase Hotter than July, più caldo che a luglio, che ha dato il nome al titolo dell'album da cui è estratto e di cui è stato proprio il singolo principale. Un omaggio a Bob Marley, che stava in quel momento lottando contro il tumore che l'avrebbe stroncato a soli 36 anni. I due artisti si erano conosciuti e frequentati nel corso del tour attraverso gli Stati Uniti che avevano condiviso l'anno precedente. Wonder desiderava dimostrare a Bob Marley la propria ammirazione, sfidandolo sul terreno del reggae, del quale era ed è unanimemente riconosciuto quale universale portavoce. Saliamo di un gradino in posizione numero 9 di questa Hit Parade History 1980, troviamo You and Me degli Spargo. E non esiste un gruppo più meteora. Questa band olandese spunta dal nulla nel 1980 con una canzone allegra che ottiene subito un enorme successo in giro per il mondo.

Gli Spargo furono conosciuti dal grande pubblico con la loro hit You and Me del 1980. Altri singoli che ottennero successo internazionale furono One Night Affair del 1981, Just For You sempre del 1981 ed I Pa Pop del 1982. Scioltisi nel 1985, si sono riformati nel 97. In Italia, dove è un periodo in cui la musica nostrana veniva preferita a quella straniera, il brano raggiunge il secondo posto in classifica. Purtroppo però subito dopo questa canzone gli Spargo letteralmente spariscono dallo scenario musicale, non solo in Europa ma anche nel loro stesso paese, dove fanno uscire un altro album 3 anni dopo e poi più nulla. Diventano così uno dei simboli delle band One Hit Wonder. Noi scaliamo ancora una posizione, dal numero 8 troviamo Upside Down, il singolo della statunitense Diana Ross, pubblicato nel 1980, come primo estratto dal decimo album in studio Diana. Un brano scritto e prodotto dagli Chic che ottenne un enorme successo in tutto il mondo, arrivando al primo posto anche in Italia.

sta diventando una donna. Ma a differenza di quanto fanno i padri, almeno in maggioranza, non cerca di reprimerla, anzi, quasi quasi ne diventa complice per nascondere gli abiti da donna alla madre. Un estratto dall'album Un po' artista, un po' no è Il tempo se ne va di Adriano Celentano.

un po' artista, un po' no, l'album dove tutte le canzoni sono scritte da Cristiano Minellono per i testi e da Toto Cutugno per la musica insieme a Claudia Mori. Una curiosità poi di quest'album è la presenza in copertina di una giovanissima Pamela Prati, che con questa apparizione guadagnò un'improvvisa popolarità. Quanti ricordi da bambino invece col singolo in posizione al numero 6 di questa classifica dedicata al 1980, con la voce del piccolo Giampaolo Daldello, il coro di Paola Orlando. Disco che era stato pubblicato nel 1979 quale sigla del cartone animato omonimo. Fu un notevole successo discografico, rimanendo in classifica per ben 19 settimane a cavallo tra il 1979 ed il 1980, di cui 6 alla prima posizione. A fine anno dunque il disco risultò il sesto più venduto nel 1980. Il singolo in questione è Dolce Remy.

0: Chi non ha mai cantato la sigla? Dolce Remy, piccolo come sei, davvero un tormentone in quegli anni. La trama è semplice, coinvolgente e tanto commovente. Remy è un ragazzo che ha avuto un'infanzia difficile e turbolenta. Viene accolto dalla compagnia di artisti ambulanti Vitali e con loro passa diverse avventure. Un anime che intenerisce il cuore anche delle nuove generazioni. Peccato però che venga trasmesso oggi davvero raramente. Noi adesso facciamo una pausa, riprendiamo tra poco con la seconda parte di Hit Parade History.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
3: Your radio station.
1: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
0: Seconda parte di Hit Parade History, abbiamo già ascoltato i brani dalla decima alla sesta posizione. In quinta troviamo un'altra canzone italiana interpretata da Renato Zero. Il disco è stato uno dei più venduti ed ascoltati del cantante romano, in quanto dalla sua uscita, il 19 agosto dell'80, ha mantenuto per 18 settimane consecutive fino al 20 dicembre la presenza nella top 10, arrivando anche al primo posto. Una canzone scritta insieme a Franca Evangelisti per il testo e da Daria Baldambembo per la musica, ascoltiamo Amico di Renato Zero.

Disco, una splendida canzone di Renato Zero, scritta nella parte musicale insieme a Dario Baldambembo, un brano dedicato all'amicizia intesa come sentimento puro e nobile. L'amicizia che dà la forza di fare tutto, come schierarsi per i grandi ideali oppure superare le piccole grandi delusioni della vita. Noi ora ci avviciniamo al podio di questa Hit Parade History relativa al 1980, ma prima ascoltiamo la posizione numero 4, dove troviamo Luna di Gianni Togli, che durante l'estate di quell'anno raggiunse la prima posizione in Hit Parade, risultando il quarto singolo più venduto del 1980.

0: canzone composta dallo stesso Togni insieme a Guido Mora fa parte del suo secondo LP pubblicato nello stesso anno. Una curiosità, Luna era nata con il titolo di Anna. Quando il pezzo era già pronto, poco prima di inciderlo, di fronte all'alba di una mattina milanese in cui le prime luci si affiancavano alla luna che stava per sparire, Gianni Togni ebbe l'intuizione che portò al nome finale. Saliamo sul podio di questa Hit Parade History e sul gradino più basso, alla terza posizione, troviamo una canzone pop scritta ed incisa da Alan Sorrenti, facente parte dell'album Di Notte. Con questo brano Non so che darei, il cantatore partenopeo rappresentò l'Italia all'Eurovision Song Contest.
1: Senti.

Alan Sorrenti nello stesso anno presentò il brano anche al Festival Bar in qualità di ospite come concorrente a Un disco per l'estate. Del brano venne fatta anche una versione in lingua inglese intitolata If You Need Me Now e presente sul lato B del 45 giri. Non so che darei raggiunse il primo posto delle classifiche in Italia e fu il terzo 45 giri più venduto di quell'anno, raggiungendo anche il terzo posto delle classifiche in Svizzera. Una canzone d'amore in cui il protagonista teme di perdere la donna della sua vita e si dichiara disposto a fare qualunque cosa pur di riconquistarla e di passare anche una sola notte accanto a lei. La seconda posizione invece di questa classifica è occupata da Olympic Games di Miguel Bosé, inclusa in Miguel, il secondo album che il cantante spagnolo pubblica in Italia nel 1980. Il brano diventa subito molto popolare, vincendo a sorpresa il Festival Bar del 1980.

La vittoria di Miguel Bosé al Festival Bar fu inaspettata per il fatto anche che le Olimpiadi di Mosca in quell'anno si svolsero in sordina, boicottate da molti paesi a causa della guerra fredda tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Il brano, con cadenze rock, seppur leggero, fu scritto, tra l'altro, oltre che da Bosé, da Toto Cutugno. Il podio, invece, di questa Hit Parade History dedicata al 1980 è occupato dai The Buggles, con una canzone che ha segnato la fine di un decennio ed il passaggio dalla radio alla televisione. Video Killer the Radio Star è stato il primo singolo del duo britannico, uscito ufficialmente nel settembre del 79. Questo brano inaspettatamente diventerà famosissimo e rimarrà nella memoria di ognuno di noi.

0: Video Killer The Radio Star, una riflessione nostalgica ma consapevole del passaggio tecnologico di un'era musicale, che era stata precedentemente dominata dalla radio alla televisione. La fine delle star senza volto della radio, di cui si conosceva solo la voce, a favore di quelle televisive. La canzone fu molto importante anche dal punto di vista musicale. Il brano si basava principalmente su sintetizzatori e drum machine, strumenti che divennero fondamentali per la musica degli anni Ottanta. Video Killer The Radio Star è stato anche il primo videoclip musicale trasmesso dall'allora appena nata MTV. La canzone andò al primo posto in 16 paesi ed è considerata ancora oggi un evergreen. Termina anche questa seconda parte di Hit Parade History dedicata al 1980, tra poco gli album più venduti in Italia in quell'anno.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Hit Station.
2: In questo momento su VRN stai ascoltando Hit Parade Story, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: Riprendiamo con la terza parte di Hit Parade History dedicata al 1980 ed andiamo ad ascoltare ora degli estratti dai tre album a 33 giri più venduti in Italia. E cominciamo dalla posizione numero 3, dove troviamo Sono solo canzonette di Edoardo Bennato. Pubblicato il 1 aprile, fu un concept album, il settimo in studio del cantatore italiano, ispirato alla storia di Peter Pan, da cui ascoltiamo Sono solo canzonette.

Sono solo canzonette qui e bennato Peter Pan a parlare, descrivendo la sua figura, le sue aspirazioni, la sua identità ed appartenenza di artista. Soprattutto bennato prende le distanze da quella classe politica che vorrebbe servirsi del suo personaggio controcorrente, usandolo come portavoce delle loro finalità. La leggenda racconta che il titolo del brano fu dato da Enzo Iannacci, che stava registrando il suo disco Ci vuole orecchio nello stesso studio. La frase «Sono solo canzonette» è il manifesto della logica Bennato. Non vi offro soluzioni perché alla fine sono solo canzoni, ma sono uno spunto per far capire e pensare. Saliamo in seconda posizione nella classifica degli album più venduti in Italia nel 1980, dove troviamo The Wall, l'undicesimo lavoro in studio del gruppo musicale britannico Pink Floyd, pubblicato nel 1979. E di questo album non potevamo non ascoltare la mitica Another Brick in the Wall.

0: The Wall, un'opera rock incentrata sulla storia di un personaggio fittizio, una rockstar di nome Pink, che a causa di una serie di traumi psicologici arriva a costruirsi un muro mentale attorno ai propri sentimenti, dietro al quale si isola. Il successo dell'album fu enorme, fu il più venduto negli Stati Uniti nel 1980, divenendo uno degli album doppi più venduti nella storia. Si è inoltre posizionata all'87° posto nella lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stones. La prima posizione invece della classifica per questo appuntamento con Hit Parade History dedicato al 1980 è occupata da un artista italiano, il compianto Lucio Dalla, che in quell'anno pubblica Dalla, il nono album in studio, da cui ascoltiamo La Sera dei Miracoli.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Quest'album Dalla comprende altre tracce di successo come Balla Balla Ballerino, Cara, Futura, Siamo Dei, canzoni che entrarono a pieno titolo nella cultura musicale italiana dell'ultimo scorcio del XX secolo. La copertina è una fotografia scattata da Renzo Chiesa agli Stone Castle Studios di Carimate e si incentra sul cappello di lana dell'artista, sovrastato da suoi occhiali, un'immagine che è diventata iconica per il cantautore romagnolo. E termina qui la Hit Parade History dedicata al 1980, in cui abbiamo ascoltato i 10 singoli più venduti in Italia ed i primi 3 album. Un grazie a Michelangelo alla parte tecnica. Voi potete contattarci via mail attraverso le pagine di grnradio.eu. Pasquale Auletta vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante, fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
2: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizioni, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora risolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza e della sua triste vicenda umana e processuale.
3: Da leggere.
4: La stessa mela, di Nick Enger, pubblicato da Book Road. Berenice è una studentessa di 18 anni che non crede nell'amore, ma il destino la mette sulla strada di Derek. Con lui conosce l'ossessione, il desiderio, ma Derek non sembra chi dice di essere. Un'anomala entità inizia a tormentarla, cercando in tutti i modi di ucciderla. L'unico modo per salvarsi è quello di risolvere un enigma.
3: Da leggere.
5: Il signor Rana è innamorato di Madama Papera e per lei è disposto a tutto, anche a rinunciare alle sue adorate macchie. Ma sarà la scelta giusta? Tra Gracidii e Qua Qua Qua, Alice Cervia e Simona De Leo firmano una storia tenera e divertente che parla di unicità, amicizia e amore per se stessi. Ciò che ci rende diversi spesso è anche ciò che ci rende meravigliosi. Scoprite Il signor Rana fa qua qua. NPS Edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 3 minuti.
7: VRN Radio.
8: WRN. Your radio station.

sabato sera. Solo hit, solo energia. Te le suono tutte.

0: Sephora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
7: VRN Radio.

In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android, cercare VRN e portate la nostra musica con voi.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: The more you feel it.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
11: Sono le 21 e 59 minuti.
12: URL Radio.
13: Salida del vuelo con destino a la

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: Le classifiche esplodono in radio. Il sabato è per te, le suono tutte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: WRN, your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
9: La tua radio.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo. Dico

ed era questa l'ultima di oggi. Siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento di Telesuono. Voi rompete le righe, però se siete in ufficio, se siete in auto, potete rimanere ancora sulla nostra radio, perché come dico sempre è un posto dove la storia continua. A domani, ciao.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
11: Sono le 22 e 59 minuti.
12: WRN Radio. WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

WRN, your radio station.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
11: Stop!
12: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
13: Sono le 23 e 59 minuti.
0: URN Radio.
14: Web Radio Network Night. La notte.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL Radio.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Questo è il best of della settimana. E questo invece è Alo. Questo che sentite.
1: E questa invece è Ale, Alessandrina Bellotti. Eccoci the best, qua. La best del comedy.
0: Allora, abbiamo selezionato per voi il meglio della settimana, come ogni sabato accade. E tra poco per il capitolo frase sì, contesto no e frase sì, contesto no. Torniamo, ahimè, a parlare di mondiali.
1: Eh sì, perché sono iniziati giovedì. Allora giovedì, visto che è il giorno della frase sì, contesto no, abbiamo scelto la frase sì, che è una frase calcistica, diciamo, e il contesto no è da dirla a un tifoso italiano durante i mondiali di calcio, perché ricordiamolo, l'abbiamo detto giovedì.
0: Ricordiamolo perché
1: Purtroppo no, penso che ve ne siate accorti, ma l'Italia per la terza volta non gioca i mondiali, e quindi frase sì, una frase qualsiasi di stampo calcistico, da non dire a un tifoso dell'Italia in questi giorni.

0: una cosa molto curiosa che ha attirato l'attenzione del nostro Alo, quindi come non riproporla? Un nuovo modo di fare le pizze,
1: sì,
0: direttamente dal balcone.
1: Direttamente dal balcone, te la calano, perché poi te io mi sono informato, ho visto come ci si può arrivare in macchina, come ci si può arrivare a piedi, in bici, in treno e soprattutto come viene servita questa pizza, niente proprio di meno che a Oslo.
0: Oslo, sì, ce ne andiamo ad Oslo per la pizza from balcony. Well.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN, VRN. VRN.

0: cose sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
1: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
0: Ciao Stefano.
1: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
0: Beh, anche.
1: È rimasto zitto io pure. E ha risposto abbastanza.
0: Beh, raga, anche meno,
1: con aplomb. Lo so, però sai, è il terzo mondiale senza. È bello mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
0: E io Cocomero, faccio versi, faccio versi nel microfono per farlo sentire.
1: Sì, lo fai davanti a Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
0: È vero, questo è vero però. Vediamo Chiara che dice.
1: Chiara, ciao Chiara.
0: Si è presa meglio.
1: Un'amica mi ha detto, almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto, guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
0: Niente, Chiara anche lei.
1: Ma scusami Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao-Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
0: Sì. Tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece a quanto pare è... Che cos'è? Un'isola? Che
1: sai che cos'è, non so. Curaçao? Penso roba di Centro America.
0: Ma adesso ci andiamo a informare.
1: Ora vado a vedere.
0: Che ignorante.

0: cosa molto curiosa che ha attirato l'attenzione del nostro Alo, quindi come non riproporla? Un nuovo modo di fare le pizze,
1: sì,
0: direttamente dal balcone.
1: Direttamente dal balcone, te la calano, perché poi te io mi sono informato, ho visto come ci si può arrivare in macchina, come ci si può arrivare a piedi, in bici, in treno e soprattutto come viene servita questa pizza, niente proprio di meno che a Oslo.
0: Oslo, sì, ce ne andiamo ad Oslo per la pizza from balcony.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Genio della settimana, pizzeria dal balcone.
1: Attenzione. Dal balcone.
0: Esatto, allora questa storia circola da un po' online come un racconto virale e rientra ovviamente nel filone delle micro pizzerie domestiche, perché ce n'è diverse in effetti, io non lo sapevo. Comunque sono quei progetti un po' creativi che non risultano legati in modo chiaro a una lobby di...
1: a una catena, certo. Okay.
0: Però qualcuno ogni tanto si ingegna, quindi va presa un po' come una storia curiosa, non come un fatto di cronaca ufficiale, però l'idea è molto interessante. A Oslo si racconta di quest'uomo che avrebbe trasformato il balcone del suo appartamento in una sorta di pizzeria di quartiere.
1: Già associare Oslo alla pizzeria.
0: Esatto.
1: Già è strana, già però, basterebbe questo.
0: Allora, non è una pizzeria normale, ma un piccolo spazio creativo dove si prepara pizza con l'impasto a lievitazione naturale e si accolgono i clienti in un'atmosfera un po' informale, okay? Di comunità.
1: Sì.
0: E la particolarità è che non si tratta solo di cibo, perché il posto diventerebbe anche un punto di incontro sociale. Ci sono, che ne so, concerti jazz, DJ set.
1: Ah, bello.
0: È un micro spazio
1: tipo
0: culturale.
1: Centro sociale,
0: esatto.
1: Culturale. Esatto.
0: Sotto al balcone del tizio che fa le pizze e le manda giù.
1: Ma
0: capito?
1: Le manda giù col filo, come si faceva un tempo da noi col cestino.
0: Sì, praticamente. Ah. A parte che ai clienti vengono anche regalati dei sacchetti di verdure fresche, viene donato del cibo. Io penso, devo dirvi la verità, pecco in questo, non c'è un listino prezzi, cioè io penso...
1: Ah, ti devi fidare, perché Oslo è cara come
0: città. In realtà
1: città.
0: È tipo, come dire... aiutami.
1: Un obolo, lasciare un'offerta.
0: Esatto,
1: okay.
0: Offerta libera,
1: offerta
0: non mi veniva.
1: Ah,
0: che gesti faccio?
1: Sì, hai fatto un gesto tipo...
0: esatto.
1: Proprio col polso.
0: Vabbè, comunque è un'esperienza a metà tra ristorante, evento e comunità. È una roba
1: è
0: un
1: molto,
0: po' strana.
1: Ti posso dire, mi piace molto.
0: Anche a me.
1: Poi sai, a Oslo, non so perché, mi ispirano queste città della Scandinavia.
0: Io non
1: queste
0: so
1: città del nord
0: potrebbe
1: Europa.
0: Potrebbe durare appunto qua una roba del genere. Comunque è un classico esempio di come in alcune città nascano un po' questi progetti creativi che mescolano il cibo, la socialità e la musica in modo anche un po' informale e originale. E devo dire, noi diciamo sempre, insomma, siamo un po' dei burloni. Oggi così, volevo raccontarvi questa cosa seria ma molto positiva e dirvi che questa volta veramente questo tizio si aggiudica il premio di genio della settimana.
1: Beh, sì, anche
0: che non
1: perché
0: è un ladro.
1: Non è un ladro, dona uno dei cibi più buoni al mondo in una nazione dove di solito uno associerebbe, che ne so, associerebbe al salmone, le polpette di pesce, invece la pizza Oslo. Quindi abbiamo il nome di questo.
0: Vado a cercarlo meglio.
1: Colui il quale. The Comedy Radio Show. WRN Radio. The more you hear it, the more

direzione. No. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. No. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 2:01.
5: VRN Radio. The Comedy Radio Show.